0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
0: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Dagli anni 80 i Secret Service in punto di mezzo questa mattina, questa era Flash in the Night. E allora adesso la pausa, c'è la pubblicità che arriva qualche minuto solamente, poi invece ce ne andremo nelle Marche perché volevo parlarvi del vicolo più stretto d'Italia.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti a Oregna di Sospirolo.
3: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca. In via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min, a Santa Giustina, 100 Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
5: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
4: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago e su

0: Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
1: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
2: Dolomiti Materassi. Per tutto maggio, sconti di primavera. Fino al 50% di sconto su letti, materassi e reti ortopediche. Abelluno, Tai di Cadore, Feltre e Fiera di Primiero. E su dolomitimaterassi.com.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Domenica 1 giugno ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
6: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lenziai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
5: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
6: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
10: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
9: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
10: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
9: A San Pietro in Gù, sul web e social.
11: Radio Valle Luna.

Come accennato prima della pubblicità, ce ne andiamo nelle Marche, per la precisione a Ripa Transone, che è in provincia di Ascoli Piceno. E qui esiste il vicolo più stretto d'Italia. Pensate che il passaggio misura appena 43 cm nel punto più largo e si restringe fino a 38 verso l'alto. È diventata una curiosità urbana, attrazione turistica, tanto che chi riesce ad attraversarlo riceve anche, pensate, un attestato ufficiale dall'ufficio turistico del paese. Il record è stato riconosciuto nel 1968 superando il celebre vicolo Baciadonne, che si trova in Umbria. È un piccolo primato che richiama curiosi e visitatori da tutta Italia. E pensate che questo vicolo, tra l'altro, non ha nemmeno un nome ufficiale, ma è diventato simbolo del borgo marchigiano ed è una sfida insolita che trasforma pochi centimetri in una vera attrazione turistica.

0: Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, questa mattina dalla fine degli anni 70, ce lo siamo riascoltato, adesso invece la Reclam. Poi cercheremo di capire perché alcune persone amano la natura più di altre.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Radio Valbelluna.
2: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: La nuova canzone di Mr. Rain si chiama Lunedì Nero. Allora ragazzi, non tutti vivono il rapporto con la natura allo stesso modo. E questo, secondo uno studio giapponese, dipende soprattutto dai valori personali. E sono stati individuati tre approcci: chi considera la natura importante di per sé, chi la vede come indispensabile per la sopravvivenza umana e chi sviluppa invece un legame emotivo con luoghi e paesaggi. Questo studio dimostra che non esiste un solo modo di sensibilizzare le persone sui temi ambientali. C'è chi reagisce ai dati scientifici, chi invece al senso di appartenenza e chi alla tutela del pianeta come bene di tutti. Secondo gli studiosi, capire, comprendere queste differenze può aiutare a comunicare meglio i temi legati all'ambiente. Questa ricerca ha coinvolto 745 persone in Giappone ed è stato un lavoro che mostra quanto il rapporto con la natura sia legato anche all'identità personale

0: E questa era Rock DJ Robbie Williams, ci dice che dobbiamo chiudere Punto di Mezzo, ma Punto di Mezzo torna domani alle 11 domani mattina, io invece più tardi alle 18, due ore insieme questa sera per 18:20. Intanto vi auguro una buona continuazione di questo primo giorno della settimana, restate con noi qui su Radio Valbelluna. Per il momento da Loredana è tutto, ciao.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo, tra lavoro e casa c'è 18:20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
3: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
4: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
5: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
6: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnikrl.com.
8: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
9: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
8: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
10: A noi piace mantenere le promesse.
11: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Ciao Sara.
13: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
15: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
16: Dolomiti Materassi. Per tutto maggio, sconti di primavera. Fino al 50% di sconto su letti, materassi e reti ortopediche. Avelluno, Tai di Cadore, Feltre e Fiera di Primiero. E su dolomitimaterassi.com.
17: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
18: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
19: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
20: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
19: Scopri le offerte su isaresidence.com.
21: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
22: E vorrei stare da sola.
21: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
23: Domenica 1 giugno ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
24: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
23: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
24: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.
2: È mezzogiorno in punto.
1: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Musica dal vivo e solidarietà sabato 30 maggio alle 20:30 al Teatro Giovanni XXIII di Belluno, dove il Fuori Croma Group si esibirà in un concerto dedicato alla giornata mondiale senza tabacco. L'evento, a ingresso gratuito, punta a sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al fumo e sull'importanza di stili di vita sani. Durante la serata saranno raccolte offerte a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Belluno, impegnata nelle attività di prevenzione e assistenza sul territorio.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
1: Nuova farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
2: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
3: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
2: E con la Green Card, per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, Carpos, scarpa, Scott e Osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi d'Alpago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
9: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
10: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
11: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
12: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
13: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
12: Scopri le offerte su isaresidence.com.
14: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
15: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
16: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
15: Zanotta, una casa da vivere.
8: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
18: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Valbelluna.

0: casa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Tra le vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. potrebbe esserci stato anche un medico romano. La scoperta arriva da nuove analisi eseguite sui celebri calchi dell'orto dei Fuggiaschi di Pompei. Grazie a TAC e intelligenza artificiale, i ricercatori hanno individuato all'interno del gesso una piccola cassetta con strumenti chirurgici, monete e materiali usati per preparare rimedi. Secondo gli studiosi, l'uomo stava fuggendo portando con sé gli strumenti della propria professione. Una scoperta che dimostra come le nuove tecnologie possano ancora svelare storie nascoste da quasi 2000 anni.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
2: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinnati a Gordino. Il tuo bagno premium chiavi in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
3: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111. Da

0: 990 euro. In pronta consegna anche con finanziamento a tasso zero. Dottor Trator, concessionario macchine da giardino Oleo Mac a Gion di Limana. Dottortrator.it. Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
1: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
2: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
3: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
4: Nei momenti importanti della vita, per siglare ogni emozione con amore, Gioielleria De Min. Oro, preziosi, orologeria. Oggetti unici come te. Gioielleria De Min. A Santa Giustina, 100 Quadrifoglio. E su gioielleriademin.it.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura, sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
2: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
3: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione, sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo, via Frontine 146 a Trichiana.
2: Domenica 31 maggio dalle 12 Agriland, imperdibile raduno di trattori con ospite d'onore Davide Gomiero.
4: Ultimo atto, liquidazione finale. A Sport Station, per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
5: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
6: Dolomiti Materassi. Per tutto maggio, sconti di primavera. Fino al 50% di sconto su letti, materassi e reti ortopediche. A Belluno, Taidi Cadore, Feltre e Fiera di Primiero. E su dolomitimaterassi.com.
7: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
4: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
12: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra a Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summund flotilla rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo, se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele. Raid che però sono continuati anche oggi, soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica la app.
3: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

E questa era Gaia con Bossa Nostra, la canzone che apre 18:20 di questo lunedì sera. Ciao ragazzi, bentrovati ragazzi e ragazze. Io sono Loredana Forleo e anche questa sera stiamo insieme fino alle 20. C'è un bel po' di materiale su cui lavorare, tante curiosità, tante informazioni. Intanto mi chiedo se anche voi siete, o lo avete provato perlomeno per un certo periodo, siete nomadi digitali. Perché a proposito di lavoro, di smart working, Palermo sta diventando la città italiana preferita dai nomadi digitali e da chi comunque sceglie di lavorare da remoto vivendo per esempio nel sud Italia. Secondo l'Executive Nomad Index, il capoluogo siciliano è la prima città italiana per qualità della vita legata allo smart working. A favorire questa crescita sono clima mite, costo degli affitti contenuto, buona connessione internet e investimenti nel digitale. E negli ultimi anni il comune ha destinato oltre 10 milioni di euro del PNRR a innovazione e co-working pubblici. Sempre più lavoratori quindi arrivano dall'estero o tornano dal nord Italia proprio per vivere e lavorare in Sicilia. E secondo gli esperti Palermo sta proprio diventando un modello del cosiddetto south working, e cioè lavorare da remoto senza rinunciare alle proprie radici.

0: Ziggy Marley e Power to Move su Radio Valbelluna. E adesso, ragazzi, la prima pausa del nostro 18:20 di questa sera, un po' di pubblicità e poi invece ce ne andremo a fare un giro a Londra.
1: Un'emozione per sempre.
2: L'emozione non si ferma mai. Assapora tutta la qualità e genuinità del Montasio, del Resteggia, della Casatella DOP, della ricotta fresca e dello Schiz. Latteria di Roverbasso ti aspetta al Bar Bianco in via Feltre 82 a Sedico.
3: La tua nuova cucina Scavolini, ora con il forno a vapore multifunzione Bosch in omaggio. E in più, piano ingresso al prezzo del laminato. Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
4: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro a Fonzaso e a Cincinighe a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano, in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
6: Il camion scarrabile è il futuro.
7: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
9: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
8: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
9: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
13: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
14: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
15: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
16: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
17: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
18: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
17: Goppion Caffè. Bevilo buono.
19: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
20: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
19: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
21: Ultimo atto, liquidazione finale a Sport Station. Per imminente chiusura, ribassa i migliori marchi di abbigliamento, calzature, odore e accessori con ulteriori sconti del 50%, 60%, 70% e oltre. Liquidazione finale su montura, carpos, scarpa, scotte e osprey. Solo fino al 10 giugno, solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago e su Facebook. Aperti anche le domeniche pomeriggio.
22: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
23: Dolomiti Materassi. Per tutto maggio, sconti di primavera. Fino al 50% di sconto su letti, materassi e reti ortopediche. A Belluno, Tai di Cadore, Feltre e Fiera di Primiero. E su dolomitimaterassi.com.
24: Domenica 1 giugno ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
25: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
24: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
25: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità

La canzone, nuovo singolo di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk su Radio Valpelluna, e allora vediamo come cambiano i matrimoni all'italiana, anzi degli italiani, perché basta, addio a questi matrimoni con centinaia di invitati, perché in quest'anno, nel 2026, gli italiani scelgono cerimonie più intime e sostenibili. Infatti, secondo un'indagine di settore, una coppia su due preferisce feste ovviamente con meno di 50 invitati, spesso in giardino, location immerse nel verde, spesso in agriturismi, e cresce anche l'attenzione per l'atmosfera e i ricordi condivisi, con più richieste per fotografi, per i violinisti e i videomaker. Al sud resistono ancora le grandi cerimonie tradizionali, al nord invece prevalgono eventi più raccolti. Sempre più coppie puntano su qualità, su semplicità e contenimento delle spese. Diminuisce anche il numero di bambini invitati alle cerimonie, in aumento invece i servizi dedicati all'intrattenimento e alle esperienze condivise per gli ospiti. Questo fenomeno si chiama micro wedding e sta diventando una vera tendenza anche in Italia.

0: A mio parere questa è una tra le canzoni estive più estive in assoluto, ovvero Candela di Noelia, e eravamo anzi nel 2000. Adesso invece ci fermiamo, un po' di pausa ragazzi, prima di chiudere invece parleremo di cinema. A tra poco.
1: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

con Janet Jackson e Nasty nel nostro 1820. Io vi ricordo che si chiude domani, martedì 26 maggio a Belluno, la rassegna I Martedì al Cinema, questa iniziativa che propone biglietti a 4 euro al Cinema Italia. In programma domani il film francese Il delitto del terzo piano, con proiezioni alle 17, alle 19 e alle 21. È la storia che segue una coppia la quale, osservando i vicini dalla finestra, si convince di essere davanti a un misterioso omicidio. Questa rassegna è promossa dalla Regione Veneto insieme alla Federazione Italiana Cinema d'Essai delle Tre Venezie, e ovviamente questa iniziativa punta a valorizzare il cinema di qualità e il ruolo delle sale come luogo di incontro e condivisione culturale. Vi ricordo ancora una volta che domani sarà l'ultimo appuntamento, e anche questo appuntamento vuole riportare il pubblico davanti al grande schermo con proposte veramente molto interessanti, soprattutto proposte d'autore accessibili.

qui io vi saluto, chiudiamo 18:20 di questo lunedì. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie anche alle Bananarama che abbiamo riascoltato con Venus, e io vi do appuntamento a domani alle 11 per quanto riguarda il punto di mezzo, e invece per quanto riguarda il nostro appuntamento di 2 ore domani sera dalle 18 alle 20. Da Loredana Forleo per oggi è tutto, ciao.

0: con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo Bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
1: Le emozioni non finiscono mai. Continuiamo a giocare con la musica.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
8: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
9: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
10: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
11: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
10: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
11: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
10: A San Pietro in Gù, sul web e social.
12: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
2: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
3: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla ai asparagi o carciofi.

0: Vantaggio da Zambettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zambettorlegno.it.
1: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
4: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
5: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
6: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
5: Scopri le offerte su isaresidence.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
0: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
9: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.
10: Sono le 19 e 58 minuti.
9: Radio Valvellina, un'emozione per sempre.

0: milanese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Entra nel vivo la settimana rosa di Feltre in vista della 19ª tappa del Giro d'Italia, in programma venerdì 29 maggio con partenza dalla città bellunese. In calendario incontri, ospiti ed eventi dedicati al ciclismo e allo sport. Attesi campioni come Gilberto Simoni, Daniel Oss e Peter Sagan. Giovedì 28 maggio il centro storico ospiterà Feltre in rosa con musica, spettacoli e la presentazione ufficiale della tappa. Venerdì la partenza della corsa da Largo Castaldi.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbellù.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
3: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
4: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
5: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
4: Scopri le offerte su isaresidence.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi dal Pago.
7: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
8: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
9: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
8: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
15: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
14: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
16: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
17: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
18: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

ora nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno?
6: Abimat Repro a Fonzaso e a Cinciniga a Gordino. Il tuo bagno premium chiave in mano in soli 15 giorni. Scopri di più su reprointeriors.it.
7: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
8: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
10: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
11: Maggio Extra Vantaggio. Scopri la selezione S2 Extra Vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
12: Dolomiti Materassi. Per tutto maggio, sconti di primavera. Fino al 50% di sconto su letti, materassi e reti ortopediche. A Belluno, Taidi Cadore, Feltre e Fiera di Primiero. E su dolomitimaterassi.com.
13: Aeroporti nel caos e rischio rincari.
14: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
15: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
16: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
15: Scopri le offerte su isaresidence.com.
17: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
18: E vorrei stare da sola.
17: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
19: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
20: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
19: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
21: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
22: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
23: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.

0: della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
3: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: La tua radio, il tuo relax, Radio Valbelluna.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
3: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Bellissime.
1: Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: vai.
1: Portaci con te.
0: Radio.
1: Radio Valbelluna.
2: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo.
0: Ritorniamo.
2: Per riaccenderle. Radio Valbelluna ti emoziona
0: e ti informa.

Nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!